0: Mi sono svegliato.
1: Come mai?
0: Di soprassalto come un bebè.
1: Ma guarda un poco.
0: Ho fatto un sogno simpatico e strano.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio, da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio tutta italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri, alle 10 e alle 16.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

0: tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suona il piano.

incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

0: incredibile dichiarazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco. Sembrerebbe che possa vivere.
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato un

0: città italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un altro Cosa ne vuole stasera. È andata a casa con il negro e trovo.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Ciao!

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio, da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, un nuovo appuntamento con Profili. Oggi la band della quale vi parliamo e che ascolteremo sono i Mattia Bazar, il gruppo pop che più di ogni altro ha saputo innovare la canzone leggera italiana con le sue sperimentazioni nell'elettronica e nel rock progressive. Antonella Ruggero, voce e anima della band fino all'89, era la Mattia che insieme a Piero Cassano, Carlo Marrale, Aldo Stellita e Giancarlo Golzi formò il primo nucleo, il primo bazar, possiamo dire. Poi sono cambiati nel tempo musicisti, voci femminili, con partenze e ritorni. L'unico a resistere e ad essere il capitano del gruppo genovese è stato Golzi, purtroppo recentemente scomparso. L'attività di Mattia Bazar comincia intorno alla metà degli anni 70 ed è subito successo. Per Nulla d'amore, Cavallo bianco, Stasera che sera, Che male fa, fino alla grande affermazione di Solo tu e soprattutto e Dirsi ciao, con cui si aggiudicano nel 78 un Festival di Sanremo proprio quell'anno in pieno rilancio dopo il buio degli anni 70. Le atmosfere, i suoni elettronici, l'incontro con la New Wave, le sperimentazioni e le innovazioni di Mattia Bazar hanno fatto scuola. Per questa ragione il gruppo meritatamente è rimasto sempre in sella fino ad aggiudicarsi nel 2002 un altro Festival di Sanremo con Messaggio d'amore e incidendo tante altre hit fino alla scomparsa di Golzi nel 2015. Ricordiamo tutti gli altri del gruppo nel corso di 40 anni di carriera artistica: Mauro Sabbione, Sergio Cossu, Paolo Siani e la voce di Laura Valente, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani. Resta solo da sapere dei prossimi 40. Se il vento che cantava insieme a noi stonate queste note soffierà, vuol dire separarsi e dirsi ciao. Ma se l'alba spunta e poi, anticipando in noi il giorno che verrà, vuol dire ritrovarsi e dirsi ciao.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

caso conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ma un grandissimo buongiorno! Che bello, buona
3: buongiorno,
2: domenica!
3: Buongiorno amici!
2: Buongiorno Chiara!
3: Buongiorno Marco!
2: Ci siamo! Abbiamo iniziato questa diretta della domenica alle 10.30 precise, spaccate, siamo qui!
3: Questo è un buongiorno vero!
2: Ah, senti
3: solo
2: che energia!
3: Così,
2: senti...
3: Ci si sveglia bene proprio!
2: Con noi dici?
3: Sì, certo!
2: Sei convinta di questo?
3: Solo con noi!
2: L'importante è che tu sia convinta, poi va bene tutto!
3: Lasciami
2: va bene.
3: Le mie convinzioni, per favore!
2: Certo, ma che scherzi! Ma... Allora, sono le 10.31, adesso di questa domenica, siamo arrivati al 24 di maggio, la penultima domenica di questo mese.
3: Io guarda, sono felice che maggio stia per finire, è stato un mese abbastanza complicato.
2: E ancora non è finito, perché hai ancora un esamino da fare, mia cara, se non sbaglio.
3: Ma puoi non ricordarmelo? Per favore.
2: Non te lo ricorderò.
3: Grazie.
2: Più. Allora, ricordiamo quanti giorni mancano alla fine dell'anno, così questa cosa. Ma sai quanti giorni mancano alla fine dell'anno?
3: A Natale.
2: A Natale, scusa.
3: 230.
2: Che ansia. Quindi dobbiamo già cominciare a fare i regali? Dobbiamo già cominciare a pensarli? E cominciamo a pensare, vabbè.
3: Io sono una che si riduce sempre all'ultimo, te lo dico. Ma per fare qualsiasi cosa.
2: Io li faccio il 24 mattina di solito.
3: Vero?
2: I regali. Più ultimo di così. A volte anche poco prima che chiudessero i negozi.
3: Ecco,
2: e è
3: perfetto.
2: Accaduto anche questo, quindi sai, l'ultimo per me.
3: Mi
2: ultimo.
3: Aspetto un super regalo, Marco, te lo
2: di
3: dico.
2: Che?
3: Di Natale.
2: Ma quanti giorni mancano? Scusa, hai detto 200 e passa. Dammi tempo un attimo, ci devo ragionare. Vabbè, comunque, oggi 24 maggio è la giornata europea dei parchi. Ma che bello, eh? Questo serve proprio per ricordarci quanto è fondamentale proteggere le aree protette e la biodiversità, insomma, in tutta Europa. Ed è proprio l'occasione perfetta per riscoprire il contatto con la natura e fare una bella giornata al parco e viversi un parco. Ecco, allora fateci sapere che cosa farete oggi. Andrete in un parco?
3: Magari farete un bel picnic? Beh,
2: brava,
3: raccontatecelo. 334 60 45 640. Aspettiamo.
2: Che messaggi vocali? Che messaggi vocali, appunto? Che messaggi vogliamo?
3: Ti sei spoilerato. Ma io direi che ci possono mandare anche un messaggio vocale, un video,
2: una foto, una smorfia,
3: un sticker,
2: sì,
3: qualsiasi
2: ma voglio,
3: cosa volete.
2: Io voglio ascoltare la voce, questi sticker.
3: Vedi,
2: boomer
3: tu
2: contro
3: puoi
2: zoomer.
3: Ascoltare la voce perché sei boomer.
2: Sì, cioè, sì.
3: Ha tutto un senso.
2: Sì, sì, no, ma io ascolto la voce perché sono boomer. Io voglio anzi, telefonateci direttamente che facciamo prima. Vabbè.
3: No.
2: Cominciamo alla grande
3: telefonate
2: con.
3: No.
2: Sì, sì. Con cosa cominciamo? Con i pinguini tattici.
3: Sì.

0: allora sorry, scusa, lo sento.
1: Vabbè, scusate, no, scusate. Siamo
0: quando,
1: sempre noi.
0: Quando mi prende la cantarella, io non la smetto più. Va bene, Marco.
1: Lo so.
0: Vabbè, Chiara e Marco qui a tenervi compagnia, i disturbatori ufficiali e autorizzati del fine settimana. Vi terremo compagnia fino alle ore 12:30.
1: Secondo te? Sono due ore proprio cariche.
0: Cariche. Siamo carichissimi. A che ora sei andata a dormire stanotte, cara Chiara?
1: Perché lo vuoi sapere?
0: No, è vero, perché mi hai detto, non mi ricordo. Guardare poi che cosa ho, giovedì.
1: Vabbè, guarda, no, ho fatto giusto le tre per studiare, però per ripetere.
0: Sì. Bravo, sì. Sai tutto?
1: Insomma.
0: Ma no, si dice. Cioè, sai tutto, basta.
1: Io comunque sono molto scaramantica, infatti questo esame lo sanno troppe persone che lo devo dare.
0: Adesso l'abbiamo detto anche in diretta nazionale, anzi direi più mondiale, perché tramite l'applicazione Rai Play Sound, veramente, esatto. Rai Radio tutta italiana, si può ascoltare ovunque, in ogni parte del mondo. Quindi se siete in Giappone in questo istante, scaricate l'applicazione e ascoltateci. Dice, ma come vanno a saperlo? Magari ci ascoltano. No, tramite la DAB radio purtroppo ci possono ascoltare soltanto a livello nazionale, credo.
1: Vabbè, però diciamo, insomma, abbiamo una diffusione mondiale
0: con l'applicazione. Sì,
1: mi piace. Quindi io sono un po' scaramantica. Questo esame lo sanno troppe persone. Adesso abbiamo vinto anche in
0: cambia
1: diretta.
0: Giorno.
1: Quindi, però diciamo che
0: cambia giorno.
1: Più...

0: Mondiale, appunto, la vostra voce vi sentiranno fino in Alaska.
1: Bello, oh,
0: è bella, pensa questa cosa. I pinguini al Polo Sud.
1: Sei mai stato in Alaska?
0: No, non sono mai stato in Alaska. Il mio sogno è andare al Polo Sud, ma fa freddo.
1: Ah, perché il Polo Sud?
0: Non lo così.
1: Bello.
0: No, in realtà il mio sogno è sempre da piccolo, mi ricordo questa cosa. Volevo andare in Canada, non mi chiedere perché. Ma ho scoperto. Ho scoperto che in Canada c'è un mio omonimo.
1: Ah sì?
0: Yes, si chiama Marco Di Buono, fa il nutrizionista.
1: È dai!
0: Sì, adesso lo faccio vedere su internet.
1: Vabbè, alla fine comunque esiste. La passione che avete per il cibo la condividete.
0: Sì, ma lui è un bravo, lui parla di cibo sano, io mangio anche schifezze.
1: Quindi lo vogliamo spoilerare anche l'argomento di questa puntata
0: dai,
1: di
0: dai,
1: oggi?
0: Dai, boomer contro gli zoomer, qual è la sfida di oggi?
1: Alimentazione, quella di ieri e quella di oggi.
0: Ragazzi, ma vi ricordate, almeno negli anni 80-90 si mangiavano certe schifezze buonissime! Ma allora, non le diciamo subito.
1: Io degli anni 80, perché mia madre pure me l'ha raccontato, insomma, le pennette alla vodka.
0: Sì, basta, non diciamo niente, non diciamo altro, non aggiungiamo altro. Dopo cominciamo con a parlare di cibo. Adesso è presto, sono le 10:39, c'è gente che ancora fa colazione. Le pennette alla vodka, io le ho rifatte. Vabbè, ma queste,
1: sì.
0: Questo è un
1: quindi
0: altro
1: anche tu
0: discorso.
1: Le mangiavi?
0: Io? Ho fatto proprio le scorpacciate di pennette alla vodka, perché nelle discoteche a un certo punto, non so, in alcuni locali,
1: si mangiava solo quello.
0: A un certo punto arrivavano sti piatti di pennette, o all'arrabbiata o le pennette alla vodka, non mi ricordo perché, per quale motivo, ma si mangiava in discoteca durante le serate. A un certo punto arrivava, forse erano feste organizzate, insomma, ma tipo a mezzanotte all'una arrivavano sti piatti fumanti di penne all'arrabbiata o pennette.
1: Là che poi che fai?
0: Che fai? Non te le mangi? Non te le mangi?
1: Su.
0: Non ti posso dire com'era il gusto e il sapore di queste pennette, ma quello.
1: Io sono curiosa, io le vorrei assaggiare.
0: No, ma come venivano fatte? Tu immagini in una discoteca, arrivano le pennette alla vodka. Vabbè, lasciamo le pennette all'arrabbiata, anche quelle. Vabbè.
1: Sai che ti faccio ascoltare adesso?
0: Fammi. Che cosa?
1: È un nuovo singolo nuovissimo,
0: fresco
1: di questa combo accoppiata tra Clara e San Giovanni.
0: È tornato San Giovanni, sì. Finalmente. L'ho visto ospite anche lui durante la diretta. No, sì, il programma che c'è stato su con Fiorella Mannoia sabato sera su Rai 1, ecco, sì. E c'era anche lui, è tornato San Giovanni, non l'avevo riconosciuto.
1: È tornato più carico di prima.
0: Più carico, un po' come Madame che tornava sul palco dopo tre anni, è entrato su quel palco sto Sallucchione secco alto, ho detto "Ma chi è questo?"
1: Non mi insultare San Giovanni.
0: Ma no, Sallucchione è un modo simpatico per dire che uno alto e magro come me, un Sallucchione, sai quante volte me l'hanno detto? Sallucchione. Vabbè, ascoltiamoci il singolo.
2: Cosa

0: niente, va.
1: Oggi partono canzoni così proprio.
0: Ah, vabbè. Elettra, grazie, grazie. No, no, ti facciamo santa con calma.
1: Vedi, perché il talmente che il flusso è potente che noi non riusciamo a fermarlo.
0: No, ragazzi.
1: Che siamo pure il sistema, ma, cioè siamo troppo.
0: Ma anche perché noi volevamo ascoltare la canzone nuova Bam Bam Bambi di Elettra Lamborghini. Ma no, no, ci possiamo riascoltare.
1: Guarda
0: anche
1: che
0: uguale,
1: la vabbè. Critica non l'ha presa per niente bene quella canzone.
0: Ma
1: anzi.
0: Perché no? E perché? Perché?
1: Perché l'hanno accusata di aver fatto un copia e incolla, diciamo, con altre canzoni del passato.
0: Ah sì, Magari non è escluso. Non lo so, vabbè.
1: Che... Vabbè, un po' come ha fatto Madame anche con l'altra canzone che ha lanciato da poco.
0: Eh sì, vabbè, lì il ritmo è lì il ritmo con Marrakesh, quella però è bella, devo dire che è bella. Ha ripreso il ritmo di una canzone di Michael Jackson, ha ripreso quel ritmo, è proprio uguale. Uguale.
1: E,
0: però l'ha anche dichiarato, insomma. E non è plagio se si tratta solo di ritmo, poi alla fine.
1: No, però c'è certamente ispirata.
0: Molto, assai. E anche perché il plagio è 8 battute, devono essere 8 battute uguali, sono tutte delle regole pazzesche. Sì.
1: Lo sapevo.
0: Affinché sia, sì. Sono iscritto alla SIAE.
1: Ah, quindi è per questo
0: lo
1: che
0: lo so, ci sono cose.
1: Bene.
0: Sono le 10:48, mia cara. Siamo arrivati alla. Ma neanche abbiamo fatto 20 minuti di programma.
1: Sei già stanco.
0: Oggi sono già stanco.
1: Oggi
0: ma perché?
1: Stanco.
0: Siamo andati a dormire un po' tardi tutte e due. Però insomma.
1: Infatti, io ho già dichiarato.
0: Sì, no, io ho una festa di compleanno, ecco. Io ho una festa di compleanno, ma non tardi come te, no, solo non ce la farei assolutamente la mattina.
1: Guarda che neanche io ho più l'età, a 16 anni.
0: Tu non
1: magari...
0: hai più l'età, non ho l'età.
1: Quando stavamo ancora al liceo, che magari mi riducevo un po' all'ultimo a studiare, eccetera, io facevo anche tutta la nottata, poi fresca andavo a fare l'interrogazione o la verifica, vabbè, poi il pomeriggio morivo.
0: Crollavi, cioè, certo, ovviamente.
1: Sì, però non ero così, cioè proprio mi rendo conto che fare tardi quella sera... È difficile attivarmi durante il giorno.
0: Dopo, sì.
1: Non sono più giovane come una volta.
0: Ma la cosa bella è che hai detto fresca, cioè dopo aver fatto tutta la nottata a ripetere, a studiare,
1: fresca
0: andai a fare le.
1: Proprio facevo una doccia, così mi svegliavo bene e pronta, vai.
0: Io neanche quando avevo 10 anni penso, non ce la facevo proprio.
1: Sì.
0: No. Ma ho sempre avuto difficoltà. La mattina per me è faticosa, sono sempre. Ho una pressione un po' bassa, secondo me, la mattina.
1: Poi, sai cosa mi fa svegliare meglio? Perché ho scaricato un'applicazione con.
0: Rai Play Sound, brava!
1: No, con la I che mi fa svegliare, tipo mi scrive Chiara, dai, è ora di alzarti.
0: Ma te lo scrive o te lo... non ti parla?
1: Beh, sì, anche.
0: No, dopo la voglio, dopo ne parliamo perché mi piace questa cosa. Sì. Un'applicazione che ti dice, oh dai, svegliati.
1: Sì.
0: E poi scegliere.
1: Forza?
0: Dai.
1: Allora, guarda Chiara, adesso qui scavalli, poi non ce la fai a fare tutto.
0: Ti mette l'ansia incredibile.
1: Però è utile.
0: Ma che ansia, proprio che ansia.
1: Noi concentriamoci sulla nostra applicazione,
0: sì,
1: sulla
0: sì, sì, sì. Innanzitutto vi ricordiamo il numero di telefono importantissimo 334
1: 60 45 640.
0: Ecco, raccontateci un po' come avete cominciato questa domenica mattina, visto che oggi è la giornata nazionale dei parchi. Andrete in un parco magari a fare dei picnic, a fare una gita, oppure avete scelto il mare, un bello spaghetto con le vongole, ecco. Ma non andate al mare perché ci sarà un traffico, una quantità industriale di persone secondo me,
1: okay.
0: Quindi un bel parco in mezzo al verde con gli uccellini.
1: Tu pensi che nel parco non ci sia nessuno?
0: No, vanno tutti al mare, secondo me, almeno a Roma vanno tutti al mare, poi non lo so nel resto d'Italia che cosa possono fare, cosa si prospetta in questa domenica. Allora, Rai Play Sound, sì, perché stanno per uscire, scaricate questa applicazione, perché a breve usciranno anche dei podcast originali.
1: Wow!
0: Attenzione,
1: sono
0: madame,
1: messieurs,
0: lui è là, madame und Herren.
1: Perché... Ho capito che ho dormito poco, però non ho capito che hai detto.
0: Dicevo, signore e signori, in tutte le lingue del mondo, visto che siamo mondiali noi.
1: Ah, ok.
0: E poi
1: okay.
0: In tutte le lingue del mondo.
1: Oggi.
0: Yes, okay. Yeah. Ladies and gentlemen,
1: bello.
0: Madame, Monsieur, Damen und Herren,
1: questo
0: dovrebbe essere tedesco, dovrebbe un'apparenza, una parvenza di tedesco. Allora, usciranno i podcast originali sui medium, sugli UFO e sull'intelligenza artificiale, anzi è già uscito sull'intelligenza artificiale, si intitola Umanoide versus Golia. IA, capito? IA finale, gol
1: sì,
0: IA.
1: Sì.
0: Capito?
1: Giuro.
0: No, sto scherzando. E poi c'è sui medium si intitolerà Spiritual Hub. un nuovo podcast originale e poi anche Voice Art.
1: Bello.
0: Un podcast sul doppiaggio che fa Pino Insegno. Pensa, bellissimo. Pensa, pensa. Quindi non, cioè, scaricate. Il caso UFO è quello sugli UFO anche. Si intitolerà Il caso UFO. Si intitolerà. Quindi non potete non scaricare l'applicazione Rai Play Sound, perché ve l'abbiamo sempre detto, è ricca, zeppa, zeppa di contenuti originali.
1: Zeppa.
0: E oltretutto
1: ci siamo noi. Cioè,
0: brava,
1: questa è una
0: brava
1: motivazione più che sufficiente per scaricare l'applicazione, direi.
0: Senti, auguriamo, questo è un augurio che si fa a tutti, auguriamo questa domenica, chi è che va in barca, chi andrà in barca in questa domenica?
1: Penso quasi nessuno.
0: Penso nessuno, però noi auguriamo ugualmente
1: buon vento.
0: E dai, no?
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Voilà, e voilà, il signor, madame, senti, perché siamo mondiali.
1: Adesso voilà. Acquisisci la personalità francese. Okay?
0: Voilà, e voilà, signor, signore, con l'accento francese. Siamo sempre chiari, Marco, di questa mattina tutta italiana weekend.
1: Che poi posso dire una cosa?
0: Sorry, anche due,
1: i francesi non si vorranno offendere. No. Ma quando sono andata a Parigi con la mia migliore amica.
2: Sì.
1: Ma
2: io, ciao, salutiamo la migliore amica di Chiara. Ciao, ciao Olivia. Chi è? Non lo so, però vabbè.
1: No, l'hai pure conosciuta.
2: Ah, pure, pensa. Andiamo bene, spero non stia ascoltando, cara Livia.
1: Stupido. Non si offende. Noi parlavamo in inglese perché adesso il francese non abbiamo ancora sbloccato come lingua, ma ci rispondevano in francese i francesi, e quindi non c'era una comunicazione che non ci capivamo entrambi i lati.
2: Sì,
1: sono antipatici, non ci rispondono in inglese, loro fanno apposta, parlano in francese.
0: Sì.
1: Sono antipatici.
0: Ma
1: va al punto.
2: È un luogo comune. Evviva, adesso verranno qui davanti ad aspettarci alla fine del programma i nostri amici d'Oltralpe, gli amici francesi, siamo tutti amici, siamo tutti nello stesso mondo, siamo tutti fratelli e sorelle. Vabbè, lo sai, credo che sia arrivato il momento di fare una cosa incredibile, cara Chiara.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: voglio mangiare qualcosa. No, non ha detto questo, però. No, è vero, no, questo non c'era nel testo.
1: No.
0: Voglio, no, si diceva soltanto voglio dormire nudo, una cosa del genere. Ma io voglio mangiare alle 11.07, scusate, ma qualcuno,
1: Marco,
0: ci può portare la seconda colazione?
1: Questa fissa del cibo.
0: No, c'era un nostro...
1: Non ce ne possiamo proprio liberare.
0: No, c'era un nostro amico che ci scriveva tempo fa e mi invitava a pranzo e preparava pasta con le zucchine, le cose, ma non mi ha più scritto perché questa cosa mi invitava a pranzo ma non mi invita più, non so perché. Vabbè, se avete da invitarmi a pranzo scrivete al 334 60 45 640. Lei no, non viene perché deve studiare, deve tornare a studiare, quindi
1: io
0: mangio solo io, so, aggiungi un posto a tavola solo e basta.
1: Che però penso che mangerai per due, quindi,
0: ma anche per tre se vuoi, non c'è problema.
1: Ma infatti, allora, stavamo parlando anche di questo piatto delle pendette alla vodka.
0: Allora torniamo a parlare appunto del cibo, perché oggi gli zoomer contro i boomer stanno qui, che saremo io e te poi alla fine.
1: Io e te, sì.
0: A parlare dei piatti tipici delle nostre epoche, perché io mi ricordo appunto qualche piatto tipico. Si cominciava col cocktail di gamberi, che era una cosa incredibile. Tutti i gamberetti, non lo so, non freschi ovviamente, queste cose confezionate, mescolati in una salsa rosa incredibile, dentro una coppa da cocktail.
1: Immagino poi lo stomaco urlava. Il mio urlerebbe.
0: Sì, questa cosa era solo il sapore della, praticamente solo il sapore di questa salsa rosa, è vero, cocktail di gamberetti, proprio perché veniva servito in un bicchiere un po' a cono.
1: Sì. Ho presente.
0: È presente?
1: Sì.
0: E cominciavamo con questa cosa buonissima. Poi c'erano anche i vol-au-vent. Savoir, come diceva Totò e Peppino. Volevamo savoir per andare dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? I volevamo, che erano dei cestini di pasta sfoglia.
1: Ok.
0: E dentro venivano riempiti con mussa al tonno, oppure mussa ai funghi, oppure delle salsette, delle cose, e venivano mangiati come degli stuzzichini, come antipasto, così. E poi va la famosa insalata russa. L'insalata russa va alla grande, va ancora, però all'epoca, negli anni 80, l'insalata russa era proprio su tutte le tavole, non mancava mai.
1: Io la detesto.
0: Ecco.
1: Mi sta proprio antipatica questa insalata russa.
0: Niente, vabbè. E voi come fate gli antipasti? Voi che siete adulti? Come
1: allora, infatti, la nostra generazione è veramente molto attenta, soprattutto alla salute mentale riguardo al cibo. Questo legame che, diciamo, tra molti giovani è un po' difficile. E siamo incentrati su una alimentazione sana, completa, non ci si priva di nulla, si mangia tutto con estremo equilibrio, quindi i piatti sono completi, ci sono i carboidrati, le proteine, le verdure, c'è tutto, la frutta, quindi ci sono queste porzioni complete, abbondanti, normali, insomma, per la tua sazietà.
0: Un bilanciamento di grassi, sì, carboidrati, proteine, certo,
1: diciamo, si prediligono dei piatti con più proteine che altro, ma proprio perché fanno anche meglio al metabolismo, all'organismo in generale.
0: Poi specialmente
1: ad esempio,
0: per chi fa anche sport, no?
1: Anche. Ad esempio, una cosa che va tantissimo, che è healthy, quindi è salutarissima.
0: Oh, healthy!
1: Saziante e molto aesthetic, devo dire, è l'avocado toast.
0: Ecco, l'avocado toast.
1: È furtiva,
0: il classico,
1: furtiva.
0: Sì, quello va in tutte le sale. Durante le udienze arriva l'avocado col toast, quello, no?
1: Sì.
0: Avocado toast.
1: Proprio quello.
0: Senti, ma è soltanto un toast spiaccicato l'avocado dentro? No, è condito,
1: allora,
0: in qualche modo l'avocado.
1: Mi sminuisci i piatti come lo smash burger. Deve finire.
0: Spiaccicato.
1: Allora te lo racconto. In realtà si prende una fetta di pane, spessa quanto vuoi tu,
0: sì,
1: la tosti sia in padella.
0: Centimetri. troppo.
1: Poi devi cuocere le uova, che le puoi fare sia in terra, ma anche
0: soltanto l'albume
1: strapazzato.
0: Tutto intero, ok,
1: cioè,
0: scusa,
1: le puoi fare sia all'occhio di bue, ok,
0: sì,
1: strapazzate, quello
0: va bene,
1: a gusto tuo, come preferisci,
0: okay.
1: E poi l'avocado lo devi ovviamente togliere la buccia, lo devi schiacciare e aggiungere un po' di olio e un po' di sale, quindi si insaporisce,
0: quindi, ok, mescoli,
1: bravo.
0: Questa è la salsina che va sul pane, quindi il primo strato,
1: bravo, esatto. Poi ci aggiungi le uova e se vuoi puoi aggiungerci anche un po' di salmone, perché sono le proteine.
0: Ah, scusa, ma c'è già l'uovo, però, no?
1: Se
0: no,
1: vuoi.
0: Chiedo per un amico.
1: Se vuoi.
0: No, nel senso, visto che ci sono le proteine nell'uovo, perché metterci pure quelle del pesce? Non lo so, chiedo per una.
1: Se ti va, vuoi farlo più completo, ci aggiungi anche il salmone.
0: Ah, se vuoi. Ok, questo è l'avocado toast. Sì. Questo è uno snack, questo è uno spuntino, questo è un pasto completo.
1: Questo
0: non
1: è un pasto, è un pranzo o una cena. Potresti farlo anche a colazione, però a colazione, diciamo, ci sono tante cose. I pancake proteici fatti soltanto con l'albume e delle farine d'avena, farina insomma aromatizzata, certo. Zero zuccheri. Ovviamente.
0: Ma neanche una banana dentro per indurcire?
1: Sì, anche. Oppure il famoso banana bread. Che c'è la banana.
0: Pane e banana.
1: No, vero. Oppure ci sono tutte quelle bowl di yogurt fantastiche con la frutta, lo yogurt greco, ovviamente.
0: Certo, a me fanno morire tutte queste cose. Lo sai come facevamo colazione noi? O lo spuntino di metà giornata, qual era?
1: Ho paura.
0: Sì. Pane, burro e marmellata.
1: Ah, vabbè, quello
0: quando
1: buonissimo.
0: Andava bene, ma quando andava benissimo, pane, burro e zucchero. Ragazzi, quante fettine di pane col burro e con lo zucchero mi sono mangiato io, guarda come sono, un fiore sono. No, se tu ci pensi, noi veramente abbiamo mangiato di tutto in quegli anni lì, si mangiava di tutto, ma siamo sani come un pesce.
1: Mi piace molto mangiare pane e uva.
0: Pane e uva, un pezzetto di pane e un po' d'uva.
1: Buonissimo,
0: un di pane,
1: devi
0: un po'
1: provarlo
0: d'uva. Lo proverò, quando arriverà il momento dell'uva, ancora non ci siamo, quindi tra poco, dopo l'estate, insomma, cominceranno.
1: Tra l'altro, l'uva senza semi.
0: Sì, senza perché non la sopporto quella, con
1: no,
0: i semi. Quindi.
1: No, ce
0: però
1: possiamo fare.
0: Questa cosa del mangiare sano un po' è diffusa, diciamo, un po' anche tra noi meno giovani.
1: Ah,
0: ecco.
1: Anche tra di voi?
0: Beh sì,
1: okay.
0: Ma si pensa sempre, si cerca sempre di mantenere un'alimentazione sana, almeno ci proviamo, perché sono proprio cambiate le cose e gli ingredienti.
1: Però è diverso, perché magari voi saltate dei pasti, pensate, ah ok, adesso salto il pranzo, quindi è salutare questa cosa, posso dimagrire
0: di più. No, è sbagliato,
1: più.
0: Lo so, è sbagliato.
1: È più sbagliata che magari mangiarti anche un hamburger, capito?
0: Vabbè, adesso
1: fa
0: poi
1: più male.
0: Si fa anche la dieta intermittente.
1: Ci sono tanti tipi di diete che però alla gente proprio non stanno simpatiche.
0: Quella intermittenza è quella delle frecce, non ho capito. No? Senti, ti posso dire una cosa? Sì. Alle 11:14 io prenderei un po' di acqua.
1: Sì.
0: Un po' di sale.
1: Sì.
0: Farei bollire tutto quanto.
1: Sì.
0: Cioè, che fai? Getti la pasta? No, mi faccio ascoltare una canzone.
1: Divina?
0: Acqua e sale.
1: Questa la conosco anch'io, pensa.
0: Attenzione.

0: Volevo capire anch'io una cosa.
1: Tu hai capito?
0: Io non ho capito niente, non ho capito. Ho capito solo che sono le 11:21 e siamo Chiara e Marco qui, i disturbatori autorizzati del weekend. E oggi si parla boomer contro zoomer. Di cosa stanno parlando queste due generazioni a confronto? Ecco, del cibo che si mangiava negli anni 80, 90 e del cibo che si mangia oggi, che mangiano oggi i ciofani. Nasce la polemica, attenzione, perché ci ha scritto Claudia da Ivrea, che dice attenzione, perché i giovani di oggi vanno anche tanto nei fast food. Io tutta questa attenzione al cibo non la vedo.
1: Vabbè.
0: Attenzione, polemica in corso, signore e signori. Se volete polemizzare, 334 60 45 640, noi lo scontro ci piace. Giovani, rispondete.
1: Allora, ecco. Ovviamente ci sono delle persone, dei ragazzi che vanno nei fast food. Onestamente ci vado anch'io. Lo smash burger.
0: Arrivederci.
1: Aspetta, lo smash burger è anche per me, diciamo, lo sgarro del mese che preferisco fare insieme magari anche a un dolce. È proprio questo che noi stiamo cercando di far capire a tutti, che ci deve essere un equilibrio, cioè magari durante la settimana, durante tutti i giorni
0: il pasto libero,
1: devi avere,
0: tipo,
1: esatto, ecco, e devi avere comunque una disciplina. Non è che puoi mangiare sempre solo schifezze, devi avere un equilibrio, mangiare bene ma per il tuo corpo. Poi c'è, cioè, quella volta al mese, due volte al mese va bene, anche se poi c'è anche un stile di vita diciamo attivo, fai sport eccetera, puoi anche fare due sgarri al mese, no? Non ti dice niente nessuno.
0: Oh, se ce lo dice Chiara, ragazzi, io faccio pure tre allora.
1: No, perché mi ha detto il mio nutrizionista, quindi lo posso dire.
0: Ok.
1: E lì magari vai a mangiare uno smash, un hamburger, un panino, una pizza, cioè lì poi, no, siamo anche
0: si
1: un po'
0: sgarrare.
1: Liberi. Una ragazza che ci ha scritto si chiama Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: Ciao Rai Radio Tutta Italiana. Una domanda per Chiara: tu condividi l'hype che sta avendo il sushi da diversi anni a questa parte o no? Qual è il cibo sottovalutato secondo te? Allora,
0: il cibo sottovalutato?
1: Allora, io non condivido l'hype del sushi perché a me non piace il sushi.
0: Arrivederci, la puntata finisce
1: però so
0: qui,
1: che a tanti ragazzi piace tantissimo, quindi ragazzi,
0: a noi di una certa età piace, però ti posso dire una cosa, io non...
1: A te piace il sushi?
0: Sì, un po' la cucina giapponese mi piace, ma non vado proprio, è una regola per me che non posso rinunciare a questa regola. Non vado negli all you can eat.
1: Cioè, per dire questa cosa
0: all you can eat, perché era un complicato.
1: All you can eat
0: quella cosa lì
1: molto più veloce.
0: E qui, sì, non vado in
1: perché
0: cerco di andare in ristoranti che conosco, con magari anche degli chef che conosco.
1: Vabbè, certa qualità,
0: sushi chef. Sì, okay. Sì.
1: Mangiare il pesce non è uno scherzo.
0: Non è uno scherzo, non succede niente, però fondamentalmente non lo so, è una cosa mia.
1: Pensa
0: mentale, quindi voglio andare sul sicuro.
1: Bravo, giusto.
0: Ma anche per ti dico, non succede nulla, però anche per avere una qualità e un sapore che è completamente diverso rispetto allo you can eat. A mio avviso, you can eat hanno un sapore omologato, perché se tu vai in un ristorante giapponese o questi fusion, perché sono poi molti sono fusion, poi molti mischiano il cinese col erano cinesi, sono diventati giapponesi. Io non li demonizzo assolutamente, cerco di andare, mi è capitato anche di andare a mangiare nei ristoranti cinesi. Noi negli anni 90 mangiavamo solo al cinese,
1: poi davvero?
0: Quando ci fu il boom dei ristoranti cinesi qui, almeno a Roma, però cerco di avere una qualità diversa, ma anche per avere un sapore diverso, perché altrimenti vengono riempiti di salse e arrivederci. Cioè, tu mangi la salsa, il sapore è quello della salsa.
1: Che io ho dato tante chance al sushi, l'ho assaggiato in vari posti.
0: Ma se non ti piace, non ti piace il pesce crudo.
1: Non niente. No, però diciamo del pesce crudo lo mangio, tipo i gamberetti, queste cose qui le mangio, la tartare buona di salmone, queste cose. Però proprio non ce la faccio. Infatti c'era una festa di una mia amica che l'ha fatta al sushi. Ho detto: non ti preoccupare, Camilla, falla. Io infatti non ho mangiato niente.
0: Ma niente, non ti piace l'abbinamento riso, pesce, queste cose?
1: Ho mangiato il pollo, come si chiama?
0: Il pollo.
1: No, lo fanno in particolare. Vabbè, comunque ho assaggiato anche i ravioli, però quelli sono cinesi.
0: Sì, però, ravioli, vapore, vabbè, sì,
1: ho mangiato il dolcetto, ho mangiato il...
0: I mochi?
1: Il...
0: No, no, no, no, no, niente, non ne sto a secca una stamattina.
1: No, il mochi è una... ecco, diciamo che è un dolce che va tantissimo in hype, sto andando in hype. Quello potrebbe essere il giusto compromesso, perché è sfizioso ma salutare, perché lo fai con lo yogurt greco.
0: Va bene, se ne intendo, va bene. E qual è il cibo sottovalutato secondo te? C'è un cibo sottovalutato? Che ci chiedeva Silvia? Il cibo sottovalutato.
1: Sottovalutato, secondo me, sottovalutato.
0: La pasta.
1: Sottovalutato, guarda, io ti farei questa proposta. Ascoltiamoci Bambole di Pezza, intanto ci penso e poi te lo dico.
0: Quindi resta con noi, cara Silvia, ma restate sì, tutti con noi, sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Noi torniamo tra poco e vi diciamo quale potrebbe essere il cibo sottovalutato. Ma voi scriveteci al 334 60 45 640 come la vedete voi, che cosa vi piace mangiare. Che cosa vi piace così assaporare?
1: I messaggi stanno fioccando adesso.
0: Fioccano messaggi? È nata la polemica. Sì. Dai, polemizziamo. Secondo voi si mangia bene anche oggi? Il cibo degli anni Ottanta era un po' troppo articolato, un po' troppo così.
1: Grasso?
0: Ma che scherzi. Allora, tortellini, panna, prosciutto e piselli. Ho detto solo questo. Beh, dico solo questo. Bene. Restate con noi.

0: Vabbè, ci pensa lui, allora, Chiara, posto così, ci pensa lui a cosa? A fare cosa? A preparare il pranzo.
1: È un grandissimo Tiziano Ferro.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, perché questa mi diceva, e questa non è una canzone tanto Z, questa è un po' millennial, questo
1: Beh,
0: è grande.
1: Sì,
0: il grande Tiziano Ferro. Insomma, comunque sta pubblicando un sacco di cose Tiziano Ferro, sta uscendo con un sacco di singoli, si sta dando da fare dopo.
1: Bravo.
0: Ecco, dopo un momento così di ho avuto un pochino di una delusione amorosa leggermente, si è un pochino buttato giù. Vabbè.
1: Insomma, qualche palo.
0: E ogni tanto
1: dice
0: poverino, vabbè. Allora, alle 11:34 a Mattina Tutta Italiana Weekend con Chiara e Marco fioccano le polemiche. Sì, polemizziamo, stiamo polemizzando sul cibo oggi, pensa un po'.
1: Sì.
0: Ecco, sì, c'è questo scontro generazionale degli zetini, ovvero gli zoomer contro i boomer. Quindi
1: zetini è bruttissimo.
0: Gli zetini dicono che loro mangiano bene, mangiano tanto bene, e i boomer dicono no, non è vero, perché voi andate sempre al fast food e quindi non va bene.
1: Ma cioè è ovvio, no? Equilibrio.
0: Equilibrio, signori, equilibrio.
1: Alimentazione sana, ma qualche volta uno sgarro ci
0: sta.
1: Può stare, su via.
0: Allora,
1: perché poi voi non lo fate lo sgarro, voi mangiate male tutti i giorni, fate quotidianamente lo sgarro.
0: Mangiate male tutti i giorni, pensa a te, a me mi invitano a pranzo e mi preparano le pennette con le zucchine, che non lo so, ecco. Prima facevano le pennette alla vodka, che poi erano pure lisce, le pennette lisce, che era una cosa, io non sopporto le pennette lisce, no? Una cosa che non mi piace, che devo fare. Le pennette, adesso infatti sono state sostituite con le rigate, no, mi danno più soddisfazione, le lisce no, poi c'erano anche all'arrabbiata. Però, ciao ragazzi! Oggi rispetto agli anni 80 ci sono i fast food e you can eat, quello che avevo detto infatti appunto, e di cibo cinese e giapponese. Negli anni 80 per esempio non si usciva molto a pranzo, e questo è vero, c'era una regolarità diversa, insomma si stava tendenzialmente si stava a casa, ma c'erano anche degli orari più regolari, ovvero i negozi chiudevano all'1, 1:30, si tornava a casa, si faceva il pranzo con la famiglia e poi verso le 3, 3:30 si riusciva e si andava a aprire nel negozio, ad esempio, oppure anche in ufficio. Adesso invece è sempre tutto all day long. C'era Lionel Richie che cantava All Night Long, quindi noi cantiamo All Day Long.
1: È una canzone vecchia, un po' antica.
0: Antica, grazie. Sì. Carinissima.
1: Ma non nel senso dispregiativo, però nel senso che è una mentalità che è stata superata, perché adesso anche a pranzo puoi mangiarti un tramezzino, un toast, una piadina così veloce e via. Lei per forza non è a casa a mangiare.
0: No, però questo non alimenta il mangiare poco sano, perché si tende sempre a mangiare un pezzo di pizza, se siamo veloci, un tramezzino, una piadina.
1: La piadina non è un...
0: No, appunto ho fatto...
1: Normale.
0: No, infatti no, sulla piadina magari ci sono
1: tanti...
0: Perché adesso le fanno poi con la piadina integrale, ci puoi mettere solo verdure dentro, insomma puoi farla come vuoi, la puoi comporre come vuoi. Però nel tramezzino c'è la maionese, punto. E lì c'è, perché c'è per forza la maionese. La pizza è sempre pizza, siamo sempre a mangiare pizza, gli mangiamo che pizza, insomma.
1: Io la pizza mangio tutti i giorni, ma questo è un altro discorso.
0: Quello è un altro discorso, appunto. Oppure
1: si
0: sostituisce il pasto con un gelato, che secondo me è sbagliatissimo.
1: Certo che è sbagliatissimo, infatti tanti ragazzi se lo preparano a casa e se lo portano, le famose schiscettine.
0: Le schiscettine, è vero, e si preparano anche delle insalate, infatti
1: dei pasti veloci che si possono mangiare appunto comodamente, però che poi portare in giro soprattutto.
0: Mia figlia per Natale aveva chiesto un contenitore di quelli che si riscaldano, che si attaccano con la USB, le cose che e ti tengono il cibo al caldo.
1: Perfetto.
0: Così si portava all'università il pranzo da casa.
1: Per
0: evitare le schifezze. Attenzione, ciao ragazzi, sono Laura, del cibo di oggi adoro lo smash burger.
1: Sì!
0: Che ho scoperto grazie ai miei figli. Hai capito? Lo smash burger. Ripetiamolo. L'hamburger schiacciato. No, lo dico perché apposta, così lei si irrita. Polemizziamo, dai!
1: Non è semplicemente un hamburger schiacciato, lo vuoi capire? C'è una filosofia.
0: La filosofia dell'hamburger spiaccicato. Ecco, va bene.
1: Mi tocca sentire, guarda.
0: Senti, dimmi una cosa che ti fa stare bene, qual è?
1: Lo smash burger.
0: Va bene.

0: Ho azzeccato qualche nota, Marco?
1: Tutte, incredibile. Ma non eri in playback, no, eri tu, eri.
0: Giuro che ero io.
1: Sì, si è intonata, evviva Chiara. Allora, 11.46, i disturbatori del weekend sono sempre qui, Chiara e Marco. Dimmi Eccoci. Come mangi e ti dirò chi sei, fondamentalmente. Sì. Oggi polemizziamo. Allora,
0: facciamo hype proprio.
1: Sì, anche perché stiamo cercando di capire come si mangiava negli anni 80, 90, insomma, i nostri anni in cui noi, quando noi eravamo ciofani, e come mangiano i ciofani di oggi. Ecco, noi, io mi ricordo che effettivamente tutte queste cose non c'erano, noi non c'erano i negozi con le piadine, noi più o meno mangiavamo un gelato o la pizza, queste c'erano di cose in giro. Oggi invece c'è molta scelta,
0: tantissimi, sì,
1: poi fast food ovviamente, per chi vuole anche un po' risparmiare e si rifugia poi nel fast food.
0: I fast food alla fine non sono così economici,
1: si vede che è tanto tempo che non ci vado.
0: Sono aumentati i prezzi anche del fast food, però ti faccio, prima di continuare la nostra polemica, c'è un trend molto in voga nella Gen Z, ovvero il drinner.
1: Ok, ho già un miscuglio di parole,
0: che
1: questo
0: sarebbe?
1: È una crasi.
0: Esatto, è un gioco di parole tra breakfast e dinner che sta prendendo piede sempre di più in Italia. Questo trend è partito dall'Australia, ovviamente in America, cioè in America è proprio l'inizio di tutto, di tutti i trend. E ora si può assaporare un cappuccino e un cornetto anche la sera, tipo le 10, cioè ceni.
1: Faccio colazione.
0: Con la colazione.
1: Allora, qui i tedeschi potrebbero dire qualcosa, perché loro sono, è una vita che praticamente cenano o pranzano con un cappuccino e cornetto.
0: Io da italiana non so se ce la farei. Perché proprio non mi va di mangiare il cornetto. Forse sono queste abitudini, un po' meccanismi mentali, no? Di queste chiusure mentali. Però non ce la farei a mangiare un cornetto alle 10 di sera.
1: No, perché
0: se vai dopo la serata, ok.
1: Ma perché si faceva. Cioè, dopo le serate, io mi ricordo quando eravamo ciofani. Quando ero ciofani, questa cosa che mi prende un'ansia, mi prende 260 giorni a Natale, manca. Vabbè, tutte queste cose.
0: Sì.
1: E noi alla fine della serata, dopo che si era stati magari con degli amici, oppure in discoteca, in un locale da qualche parte, poi si andava a prendere il cornetto caldo. C'era questa usanza del cornetto caldo,
0: perché facevi talmente tanta, diciamo, tanto tardi,
1: sì.
0: Alle 5, alle 6 si poteva pure prendere.
1: No, magari non erano anche alle 2, alle 3 di notte, si andava prima di tornare a casa. C'era un forno, mi ricordo a Roma, ecco, dove ci vedevamo sempre, un quartiere, e c'era questo forno che sfornava cornetti, che li portava giustamente. Li preparava, facciamo, per i vari bar,
0: facciamo anche noi,
1: ma ci sono ancora?
0: Però è proprio qui, è un trend diverso, perché non devi per forza fare serata, cioè tu alle 9 di sera ci puoi proprio cenare con il cornetto e il cappuccino, capito?
1: Proprio cenare?
0: È proprio inverti le cose.
1: Sì.
0: È un nuovo trend.
1: Però io mi ricordo, ecco, che i turisti tedeschi, specialmente erano i tedeschi.
0: No,
1: che
0: tu non puoi capire, aspetta, scusami.
1: A qualsiasi ora prendevano cappuccino e cornetto.
0: Tu non puoi capire cosa ho visto all'aeroporto di Londra.
1: Non lo voglio sapere.
0: Cioè, io ovviamente erano le 9 di mattina, c'era la gente che ci mangiava il ketchup.
1: Alle 9 di mattina.
0: Te lo giuro, i fagioli. No, non puoi capire, no, non ce la faccio. Io queste cose.
1: Beh, io faccio colazione salata, ma fino a quel punto non ci arrivo. Insomma,
0: carità,
1: non arrivo a mangiare i fagioli.
0: Ma quella salata
1: alle 9 di mattina non ce la posso fare.
0: Sì, perché ovviamente ha pochi zuccheri, la sai più,
1: certo.
0: Quindi è tutto.
1: E poi
0: tutto
1: non bruci meglio. Subito.
0: È più saziante, dura di più. Però io proprio. Cioè, devi vedere l'inglese. No. I pomodori. No, non ce la faccio, no.
1: No, non ce la possiamo fare. Vabbè, diteci voi qual è la vostra colazione. Che oggi continuiamo a parlare un po' di cibo. Sono le 11.50, quindi ci stiamo avvicinando al pranzo. Noi stiamo ancora a colazione. Voi come fate colazione? 334 60 45 640. Diteci cosa mangiate, cosa amate mangiare. Se ci sono dei piatti del cuore che vi ricordano, che vi sbloccano un ricordo di quando eravate giovani. O voi giovani, qual è il vostro piatto preferito in questo periodo storico della vostra vita? 334 60 45 640. Lo ripeto perché non si sa mai, magari non se lo sono
0: giusto.
1: Segnato.
0: Bravo.
1: E scrivete un bel messaggio WhatsApp, oppure scrivetelo nei DM.
0: Mamma mia, Marco.
1: So anche cosa vuol dire. No, più che altro perché è il titolo della canzone. Scrivetelo nei miei DM.
0: Mi hai fatto
1: Blind
0: sperare.
1: È il maestonico. Pensavi, eh?
0: Sì.
1: Invece no, è il titolo della canzone. Si va a balla qui.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Rai Radio tutta italiana. Mi ha portato un po' in Spagna questo.
1: Ma come fa il flamenco a creare paranoia? Non lo so, flamenco e paranoia.
0: Beh, perché comunque questa... tra ballerini si può sempre...
1: Flamenco e paranoia. Ma paranoia perché il flamenco è tanto bello, è tanto gioioso.
0: Infatti è il rapporto che si va a costruire tra i ballerini. Capito?
1: Sì, vabbè, basta, ho battuto le mani. Allora, si continua a parlare di cibo. Allora, prima tu dicevi, facciamo colazione, c'è un nuovo trend, si fa colazione a qualsiasi ora. Cappuccino, anzi, si cena anche con cappuccino e cornetto a qualsiasi...
0: Sì, sì.
1: La sera, si mangia quando volete voi, mangiate cappuccino e bevete cappuccino
0: sì,
1: e mangiate un cornetto.
0: Sì, sì.
1: Fateci pranzo, fateci cena, fateci dopo cena, fate quello che volete. Bravo. Ma sì. attenzione. Anche negli anni 80 talvolta si cenava con caffè e latte. In effetti sì, quando si era piccoli almeno, quando la sera magari stai un po' così, era un po' tardi, quante volte la mamma ci diceva vabbè, fate una bella tazza di latte
0: caldo
1: con i biscotti. E effettivamente, guarda, se ci pensi, io ho cenato tante volte così quando ero più piccolo. Una bella tazza di latte caldo con
0: i biscotti.
1: Sì,
0: con cornetto mai?
1: C'erano anche, andavano molto di moda, dei cornetti confezionati e c'avevano come simbolo un animale che era il cerbiatto. Mi guarda, mi fa, ma che, infatti, vabbè, andavano, non lo so, abbiamo mangiato veramente tanto olio di palma, ci siamo nutriti con tanto olio di palma noi negli anni 80. E ci dice la nostra amica, mio nonno, che ha vissuto fino a 93 anni, 93, attenzione, abbiamo qui la ricetta della longevità, attenzione, a cena prendeva una tazza di latte caldo con rullo di tamburi. Grappa.
0: Quella grappa?
1: Da buon Veneto.
0: Ah, okay.
1: Da buon Veneto, una tazza di caffè e latte con la grappa. Signori, 93 anni, io da stasera comincio a prendere caffè e latte e grappa. Dice, ma per vivere meglio? No, perché mi piace la grappa così.
0: No, non la proverò.
1: Allora, grazie intanto alla nostra amica Claudia che ci ha scritto.
0: Grazie Claudia.
1: E che ci ha dato questa ricetta incredibile che adesso noi tutti quanti utilizziamo. No, mi ricordo una cosa invece. Sai i rimedi della nonna? Io quando ero piccolo, non lo so perché, quando si stava un po' male, c'era un po' di febbre, che meglio, eri un po' febbricitante, non stavi benissimo, un raffreddore fortissimo, allora io mi ricordo che i miei genitori mi dicevano, devi prendere una tazza di latte caldo col cognac dentro.
0: Col cognac?
1: Sì, con una cosa, una base alcolica, forse anche la grappa. No, si usava questa cosa. Allora, boomer all'ascolto, boomer, millennial. Ma a voi è mai capitato che i vostri genitori vi dicessero appunto il rimedio della nonna è caffè, anzi, no, senza caffè, latte caldo con un goccettino di distillato dentro, un po' un whisky, un cognac, quello che è.
0: Allora, personalmente non mi è mai capitato.
1: Io mi ricordo, forse ecco perché sono così adesso, perché ogni tanto quando stavo perché il contrasto, pare che il contrasto con il latte caldo e l'alcol ti facesse sudare, quindi sudando eliminavi tutte le tossine.
0: Cioè l'attuale tachipirina.
1: Si faceva con il latte caldo.
0: Dai.
1: Quando ero un pochino più grande, a un certo punto sono tornato a casa una sera e mi ricordo che aspetta, no, devo finire e poi mettiamo quello, brava, portalo su, scusate, queste sono cose tecniche qui all'interno del Meta Studio di Via Asiago. E praticamente una sera io forse ho un po' esagerato, mi sono fatto una tazza di latte caldo con un po' di cognac dentro, ma forse ho esagerato con la quantità di cognac. A un certo punto io ho bevuto tutto ciò, vado al bagno a lavarmi i denti, mi sono messo davanti allo specchio, ho cominciato a ridere da solo di fronte allo specchio.
0: Ecco.
1: Così, vabbè.
0: Vai,
1: è arrivato il momento? Sì. Che dici? È arrivato il momento, vai. A mattina tutta italiana weekend, sono le ore 12:01.

0: Siamo andati a finire tutti nella tana del granchio, ma non era la tana del ragno, invece è diventata la tana del granchio. Come canta, come ha cantato Bresh qui su Rai Radio tutta italiana. Questa è Mattina tutta italiana.
1: Weekend.
0: No, lo so, la sta. Perché la prendo in castagna? Perché sta cercando di posizionare il telefono
1: in un certo modo.
0: E quindi non era pronta.
1: Esatto.
0: Allora stiamo ancora parlando di cibo, dimmi come mangi, ti dirò chi sei, vi diremo chi siete, ma non lo sappiamo neanche noi.
1: È vero.
0: Ecco, che alle 12.09 c'è, cioè, che devi fare? Hai un'informazione che devi fare? No, devi fare qualcosa?
1: Un'informazione no.
0: Non è un'informazione,
1: però
0: ma è un
1: auguri.
0: Auguri.
1: Oh, a un mio carissimo amico, si chiama Stefano, okay. E lui proprio, cioè, va a pennello con quello che stiamo dicendo, perché fa gli smash burger più buoni di tutta Roma e io li ho provati, cioè, lo posso dire,
0: Stefano,
1: con condizioni di causa.
0: Prepara un posto, tanto Chiara deve andare a studiare, io vengo a mangiare un hamburger spiaccicato.
2: No.
1: Però Stefano, tanti auguri, perché poi tra l'altro lui è, diciamo, un Gen Z adottato.
0: Sì?
1: Sì.
0: Da chi?
1: Da me.
0: Tanti happy birthday to you, Stefano. And happy birthday to you, Stefano. Va bene, va bene.
1: Augurissimi.
0: Yeah, 12:10, stiamo dando i numeri qui. Allora, c'è un nuovo trend che arriva dall'Asia. A proposito di ristoranti, di cibo, di cose da mangiare.
1: Ah, sì.
0: Ma sta sbarcando, attenzione, anche in Europa. In Europa. Ma secondo me, non lo so. Fate voi, io ve la dico questa notizia, poi ditemi voi. Commentatela. Allora, stanno arrivando i ristoranti dedicati a chi vuole cenare completamente da solo.
1: Ah, fantastico.
0: Tu dici, cabine singole, non si può parlare, il cameriere... Non riesco neanche a parlare più neanche io. Il cameriere serve i piatti da una fessura, proprio senza farsi vedere, i telefoni vanno lasciati all'ingresso. Tutto questo viene fatto perché bisogna concentrarsi sul sapore, sul gusto del cibo che si sta mangiando. Ecco.
1: Ma si può parlare?
0: E con chi? Stai da solo dentro una cabina, che va, parli da solo, come i matti.
1: Sì.
0: Allora, buono questo, mi sto mangiando questo hamburger, tu che dici? Ma per me è molto buono questo hamburger, e per te? Ma sì, anche per me è molto buono. E tu che cambi le voci, che senti le voci e che ti commenti il cibo, questo piatto di pasta, oh, molto buono.
1: Vabbè,
0: molto
1: stai
0: buono.
1: In religioso silenzio, no, senza telefono, no, perché magari ti metti una serie, ti metti
0: no, allora si mangia in spazi stretti e riservati, però sono delle cabine. Isolato, isolato, no, zero distrazioni, silenzio assoluto e non è consentito parlare ad alta voce.
1: No, vabbè,
0: no.
1: Ma che è una tortura?
0: No, perché non è una tortura, perché aiuta tutto questo a focalizzarsi appunto esclusivamente su quello che stai mangiando in quel momento. Ecco,
1: no,
0: ti piace questa cosa?
1: No.
0: No, anche
1: no,
0: perché
1: no,
0: scusa
1: no,
0: ma io
1: no,
0: anche
1: basta.
0: Io pollice verso in giù, pollice in giù, no, non ci siamo, anche se non ti piacciono i pollici su e giù, la generazione Z non ama i pollicioni,
1: non usa i pollici,
0: scusate, ma noi usiamo, ci piacciono tanto pollice in su, pollice in giù,
1: che poi sai che questa credenza giù, no, che ti
0: quella
1: dalla...
0: la credenza, quella che sta in cucina,
1: no,
0: dove c'è la dispensa, la credenza,
1: questa immaginazione, no, che nell'antica Roma l'imperatore,
0: sì, è vero,
1: faceva di
0: era vero.
1: No,
0: infatti non
1: al massimo faceva
0: stacca,
1: il
0: quel segno alla gola, sì.
1: Bravo.
0: Zac, zac, e lì la tagliamo? Che facciamo?
1: Sì.
0: La tagliamo?
1: Sì.
0: Quella
1: è giunta l'ora.
0: No, ma oltretutto la tavola è un momento conviviale,
1: è un momento di condivisione.
0: Bravo, è un momento
1: in
0: cui si sta tutti sereni, allegri, un bicchiere di vino, e un bel piatto di pasta, e si chiacchiera, si fa pace anche a te. Si possono discutere di cose e riuscire ad armonizzare tutti
1: certo.
0: A tavola col buon cibo.
1: Certo.
0: Quindi niente.
1: No.
0: E se arrivano? Che facciamo? Questi ristoranti?
1: Non lo so.
0: Non ci andiamo.
1: Vabbè. Beh, io non ci andrei mai, però mai. Cioè, magari vai anche al ristorante con una tua amica, un'occasione per rivedervi, per raccontarvi le ultime gossip, le ultime news. Cioè, no.
0: Certo, al ristorante dove c'è
1: silenzio, allora sto a casa mia.
0: Brava! Ma anche perché tu, quando vai al ristorante, appunto, che c'è tutta questa gente, che ci sono donne, uomini, chiacchiere, potresti poi anche vedere. Torni a casa e fai: ma lo sai, ho visto? Che hai visto? Ho visto lei che bacia lui. Che bacia lei, che bacia quell'altro, e bacia quello, e bacia pure quell'altro. Ho visto lei che bacia lui,
1: la
0: capito?
1: Diceva Annalisa.
0: Dice, eh?

0: person, only there.
1: Mattina Italiana Weekend.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sei romantica?
1: Da morire. Sono molto cuore panna. Amore.
0: Ah no, ma quelle, no, quelle erano i tortellini, panna, prosciutto e piselli degli anni 80, erano. Ma anche le pennette alla vodka, c'era la panna, c'erano i tortellini, c'era tanta panna, c'era un cuore di panna per sì. noi, c'era negli anni
1: Sono
0: 80.
1: Sono proprio così.
0: Sì, Senti, qual era la notizia che volevi dare?
1: La diva, sì, infatti cambiamo argomento, che qui
0: lei ride,
1: le
0: lei
1: azioni
0: ride.
1: Eccetera sono ecco, proprio, ecco. Cioè, per me sono disastrose. Tu sei messo molto meglio, quindi lasciamo stare.
0: Sì.
1: Allora, torniamo a parlare del cibo, perché il cibo è una grandissima...
0: Mi piace questa notizia, mi piace, vai!
1: Ma non l'hai ancora sentita.
0: Lo so, le immagino.
1: Il cibo, diciamo che è una grandissima consolazione, e c'è questo studio che ha misurato che ogni italiano consuma circa sì. 8 kg di pizza all'anno.
0: Solo?
1: Solo.
0: No, è una media, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Una
1: sì.
0: media, quindi c'è chi ne mangia di meno e c'è chi come me ne mangia di più.
1: Guarda,
0: sicuramente.
1: All'incirca si è previsto, diciamo, ogni settimana una pizza.
0: Solo?
1: Sì.
0: Io aumenterei anche un po' per quanto mi riguarda, insomma, va bene. No, ma vanno molto, io amo, perché mi ricorda, io da piccolo mi fermavo, ecco, facevamo merenda, come dicevo prima, con la pizza, o il gelato, la pizza, c'era la pizza al taglio. E io sinceramente, sì. quando ero piccolo, mi fermavo, mia mamma mi comprava la pizza, ero piccolino, mi ricordo questo bancone altissimo, non arrivava a vedere che pizza, però la prendevo sempre, mi piaceva molto quella bianca, la pizza bianca, io amo la
1: io
0: pizza
1: bianca. Amo quella romana, bassa, scorchiarella, quella mozzarella e pomodoro. Ma
0: ti devo suggerire un posto dove andare a mangiare la pizza, quella romana scorchiarella. Non lo posso dire qui in diretta perché farei pubblicità e non si può fare.
1: No.
0: Glielo dico dopo, durante la prossima canzone ti faccio sapere una cosa. Comunque ricordiamo sì. proprio che l'arte del pizzaiuolo napoletano sì. è stata appunto dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità proprio dall'UNESCO, perché
1: condivido.
0: Dobbiamo salvaguardare veramente questa la nostra, i pizzaioli, non solo a mio avviso, non solo quelli napoletani, ma tutti i pizzaioli, perché è una grande arte quella del pizzaiolo.
1: Qui comunque c'è una grande adesso riapriamo un'altra polemica,
0: attenzione, tra... polemica in atto, no,
1: pizza ecco. romana e pizza napoletana. Io sono team romana,
0: tu sei
1: tantissimo.
0: Romana e io sono napoletana, pensa.
1: No,
0: io pizza napoletana,
1: è pesante a digerire.
0: No, non è quello, dipende da come viene lievitata. Se tu non la fai lievitare bene, certo che ti rimane poi pesante sullo stomaco. Ma anche la pizza romana, anche
1: non è detto che se la pizza è fina
0: sia più digeribile. Se non è lievitata bene, non è lievitata
1: perché
0: bene.
1: È molto più leggera.
0: È più leggera,
1: è
0: perché
1: molto più leggera. Comunque,
0: ma il paletto sempre
1: vista...
0: quello, perché si allarga la pizza.
1: Non è vero.
0: Si allarga, diventa più grande la pizza, perché sempre quella, quanti quei grammi sono?
1: 180.
0: Ecco, appunto, quindi...
1: Però dipende, non è sempre così. Non tutti la fanno così.
0: Apriamo
1: comunque...
0: la polemica. Pizza romana, fateci o sapere. Pizza napoletana, secondo voi una è più digeribile dell'altra? Ecco. Lo sapete, a forza di
1: però dal punto di vista nutrizionale la pizza è un pasto completo, energetico e ricco di carboidrati, quindi
0: certo,
1: un ottimo apporto tra grassi e calorie.
0: Ecco, attenzione alle calorie, perché una semplice pizza margherita sono 1500 calorie circa, 1200-1500.
1: No.
0: sì sono tante
1: no.
0: sono migliaio, ci sono di calorie, valla a guardare. Quindi se attenti a non aggiungere fritti, tipo i supplì, qui a Roma si usa molto aggiungere fritti, supplì, oppure anche la birretta. No, mangiate soltanto
1: guarda
0: la pizza.
1: Guarda che non è
0: sempre.
1: Vero, sono dai 700 a 850 calorie.
0: No,
1: te lo giuro, l'ho visto adesso su.
0: Sono un migliaio di calorie.
1: Non è
0: sono
1: vero.
0: Un migliaio di calorie, perché tanto dentro ci metti sempre qualche altra cosa, quindi c'è il pomodoro, la mozzarella.
1: Basta, ecco. Pizza margherita, semplice.
0: Pomodoro, mozzarella. Lascia sta, che arrivi pure a 1000 calorie.
1: Babbo.
0: Comunque a me, a forza di parlare di sti numeri di cose, mi gira la testa. Anzi, la testa gira, ecco. Ma poi abbiamo finito, lo sai? Poi torniamo e ci salutiamo.
1: No.
0: Oh, ma che peccato. E quindi gira ancora di più la testa. E adesso sai, baila, baila, baila.

0: 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Zampa in su, Zampa in giù, stiamo facendo aerobica qui alle 12:27 qui all'interno del sud di Radio Italiana.
1: Dovremmo fare una radio anche visual, perché c'è quello che si combina qui dentro proprio.
0: No, cioè a vedere me che faccio questi balletti improponibili, ma anche no, scusa, ma anche no, ma anche no.
1: Ti devo convincere a farne un altro che è fantastico.
0: Quale, quello che mi ha fatto vedere prima su TikTok? Sì. Ma è complicatissimo!
1: Ma no!
0: Ma non ce la
1: sono
0: faccio!
1: Sono tre mosse su che ce la fai!
0: Ma che tre mosse? Ho 194 movimenti, guarda. Poi oltretutto il viaggio, quello ballava insieme a una...
1: all'avatar, sì.
0: A un avatar.
1: Vabbè, tanto ci sei tu che fai l'avatar.
0: L'avatar? Sì. Ma era bruttissimo quell'avatar! Era una cosa improponibile. Comunque, a proposito di avatar, l'ultima notizia.
1: Vai!
0: Allora, tu sai riconoscere un cocomero, quando, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, quindi alla mangeremo sempre di più angurie. E cocomero.
1: No, si dice cocomero.
0: Anche l'anguria, se è la stessa cosa, vabbè.
1: No, a Roma si dice cocomero.
0: Ma questa noi ascoltiamo, questa radio, tramite Rai Play Sound, questa radio viene ascoltata in tutto il mondo.
1: Lo
0: quindi
1: so, però
0: anche anguria.
1: Roma.
0: Vabbè.
1: Caput mundi.
0: Caput mundi. Ecco, allora volevo sapere una cosa, tu sai riconoscere sai riconoscere un cocomero maturo che è buono da mangiare?
1: Allora, lo si fa anche con i meloni.
0: Con i meloni, sì, ecco.
1: Tipo devi sentire, devi annusare.
0: Come mettere in difficoltà negli ultimi 30 secondi la Chiara Chiacioppoli? Come?
1: Vabbè, dillo tema.
0: C'è un'applicazione, scarichi un'applicazione che riconosce il suono.
1: No,
0: senti,
1: devi tipo toccarla.
0: Ma
1: beh,
0: che tocchi? Ma no, sì, ma no, ci sono. Giustamente, vedo io. Mi piaceva metterti così in difficoltà.
1: Grazie,
0: ma in realtà, perché c'è una applicazione che analizza il suono e le caratteristiche visive dell'anguria. Quindi,
1: cioè, devi toccarlo, va bene. Poi te lo spiego.
0: Andiamo a pranzare, va. Allora, signore e signori, finisce qua questa puntata di Mattina Tutta Italiana Weekend. La Mattina Tutta Italiana ricomincia domani con Giulia e Greta dalle 7 alle 10, anche poi con Giulia Borghesà. Noi ci si sente la prossima settimana.
1: Lo so.
0: Passa una bella domenica.
1: Rai,
0: a studiare. Ciao Chiara!
1: Ciao!

Eri i miei occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo. E sarò

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Paolo Conte, Lucio Battisti, Mattia Bazzar, Michele Zarrillo, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week, numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
1: 1999, Luna Pop, 5.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Giorgio Gaber, Gianna Nannini, Ivan Graziani, Irene Grandi. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai, Radio Tutta Italiana.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Buon pomeriggio, questa è Radio Rai Tutta Italiana. Un'altra ora in nostra compagnia con le canzoni più belle, tutte italiane.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: In serata, residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio, da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Fatti trovare preparato, non dire sciocchezze, parole sbagliate, non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 3.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2005, Negramaro, estate.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il

0: Meteo Radio.
1: In serata cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al-Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, che sia benedetta, e al terzo posto Herman Meta, Vietato Morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora, su Rai Radio Tutta Italiana.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Nubi medio-alte scorreranno al settentrione tra Piemonte, Lombardia e Veneto e al sud sulla Sicilia. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

fra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare, ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Max Gazzè, romano di nascita, europeo di adozione. Max Gazzè, adolescente, si trasferisce in Belgio, dove frequenta la scuola europea. Per 5 anni è bassista, arrangiatore e coautore dei 4Play4, formazione inglese di Northern Soul. Rientrato a Roma nel 1992, si dedica alla sperimentazione nel suo studio di registrazione, mentre compone colonne sonore ed inizia a collaborare con artisti come Alex Britti, Nicolò Fabi e Daniele Silvestri. Tra il 1994 e il 1995 lavora alle realizzazioni del primo album Contro un'onda del mare, che pubblica nel 1996. L'album che inaugura il sodalizio con la Virgin Records si fa presto notare dalla critica. Nel 1997 esce il singolo Cara Valentina. Nel 1998 la sua Vento d'estate, cantata con Nicolò Fabi, vince un disco per l'estate. I due singoli anticipano il secondo album, La favola di Adamo ed Eva. Nel 1999 è in concorso al Festival di Sanremo con Una musica può fare. Nel 2000 pubblica il terzo album, Max Gazzè. Con Il timido ubriaco si presenta sul palco del Festival di Sanremo. Nel 2001 esce il quarto album, Ognuno fa quello che gli pare, con numerose collaborazioni, Il debole fra i due, cantato con Paola Turci, e ne Il motore degli eventi, in duetto con Carmen Consoli, coproduttrice del pezzo. L'album Un giorno, contenente i singoli Annina e La nostra vita nuova, esce nel 2004. Nel 2005 pubblica la raccolta Max Gazzè, Raduni, con l'amico Daniele Silvestri, e con le colleghe cantautrici romane Paola Turci e Marina Rei, anche il tour di Comune Accordo. 2008 partecipa al Festival di Sanremo con Il solito sesso, che riscuote ottimi consensi di critica e pubblico, ed esce il nuovo album di inediti Tra l'aratro e la radio. I primi mesi del 2010 lo vedono debuttare come attore nella produzione cinematografica di Rocco Papaleo dal titolo Basilicata Coast to Coast. Per il film compone con Jimmy Santucci la canzone Mentre dormi. Nel 2010 pubblica il nuovo album di inediti Quindi, che debutta nella top 10 dei dischi più venduti in Italia. Il singolo Mentre dormi viene premiato come miglior canzone originale ai Davide di Donatello 2011. Ancora nel 2011 Max presenta al suo pubblico L'uomo sinfonico, il nuovo progetto con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo con Sotto casa e I tuoi maledettissimi impegni, dall'album Sotto casa. Nel 2014 si concretizza un progetto nato idealmente 20 anni prima. Con gli amici Nicolò Fabi e Daniele Silvestri pubblica l'album di inediti Il padrone della festa, e in trio partono per un tour europeo che continuerà poi nei palasport italiani. Nel 2015 Maximilian. L'LP è anticipato dal singolo La vita com'è.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: gli artisti più amati li trovate tutti su Radio Rai Tutta Italiana.
1: Anche questa sera sono uscito da solo. In queste strade non c'è niente di nuovo. A un tratto dentro un bar, uno sguardo che non conosco. Ora mi faccio coraggio, aiuto cosa le dico. Sai che c'è

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Nubi medio-alte scorreranno al settentrione tra Piemonte, Lombardia e Veneto e al sud sulla Sicilia. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio tutta italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

vi racconto la mia storia d'amore. Meno 4, meno 3, siete pronti? Ehi, let's go, al mio via, let's go. Meno 2, meno 1.

L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interessi alla vita.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

Sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Ma toglie!
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio tutta italiana il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, che sia benedetta, e al terzo posto Herman Meta, Vietato Morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora su Rai Radio tutta italiana.